0: Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Company Boutique. E ciao.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Pascali, fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman. Spot.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era, maledetto.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11,

0: C'è Botta da 90 che arriva insieme a voi con Mauro Tonello, c'è DJ Nick. Abbiamo un'ora e 60 minuti per ascoltare alla grande la più bella musica degli anni 90, quindi pump up the volume come diciamo sempre, ed iniziamo con Alfred Dazzetto, la sua Life is a Beach. Torniamo anche in New York Soul con Runaway, attenzione, questo è un remix di Armand Van Helden, e poi grande pezzo per i Scuba che hanno ripreso di fatto in maniera davvero eccellente un pezzo degli anni 70, pensate un po', delle Silver Convention. Questa è Fly Robin Fly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: caldo, un remix in apertura, non traduciamo, Live is a Beach per Alfa da Zetto. Ci fermiamo tra un po', un grande pezzo dalla voce incredibile di Toni Braxton.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Weekend. Ripartiamo con il remix di Day Morales di Unbreak My Heart, grande canzone, il primo successo per Toni Braxton, e poi loro, The Heartiest. Sotto questo pseudonimo si celava il grande, purtroppo compianto, Claudio Coccoluto con Belo Horizonti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

E allora The Honeys con Bello Horizonte in apertura, Tony Braxton, quanti bei ricordi. Pensate, in quel periodo ero in una bella spiaggia bianca assolata di Cuba, dove ascoltavo questo pezzo che all'epoca appunto era una grande novità, ricordo ancora passato alla grande da MTV, con questo appunto Unbreak My Heart, il mix di Dave Morales. Questa è la musica, questa è Radio Company, questa è Botta da 90, la mattina presto, con Maro Tonelli in questo istante che sta parlando, e Run Real Time per T-Move Experience. E poi altro progetto che nasceva proprio qui dentro, Radio Company, Living Joy con la voce di Tamika Starr.

0: Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. Ah!
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

iniziamo ufficialmente un nuovo weekend insieme. Una buona sabato mattina da Michela J, presentissima anche oggi. Sì, esatto. Allora, caffè a parte, che mi devo ripigliare anch'io. Ma come va? Cioè, nel senso, questa mattina è stata dura svegliarsi oppure scialla, come al solito, cioè tranqui? Vabbè, non lo so, questo lo scopriremo ovviamente nel corso di questa mattinata. Nel frattempo devo dire che le macchine scarseggiavano questa mattina, info. Dipende le zone, insomma, in alcune zone che percorro io scarseggiavano. Nel senso opposto, dove si andava al mare, invece devo dire che di macchine ce n'erano, fortunelli che non siete altro. Quindi insomma, siete di ponte, diciamo, molto lungo, perché infatti mi sono imbattuta in questa realtà questa settimana, no? Delle cose da portare avanti, ahimè, e per poi scoprire che tutti mi dicevano: no, guarda, tutti gli appuntamenti me li davano dopo mercoledì. Io dicevo: ma cos'ha lunedì e il martedì? Poi mi dice: guarda che in mezzo c'è il ponte, fantastico, quindi rimandiamo le cose da risolvere. Io poi, guarda che se non risolvo subito una cosa, ciao proprio, cioè capisci, impazzisco, e quindi dovrò aspettare fino a mercoledì, me la devo mettere via. Sarà un esercizio per la mia mente, ma chi lo sa. Nel frattempo però io volevo intanto vedere chi è dei nostri, chi è già sveglio, insomma sveglia normale come il solito oppure no. Beh, ce lo potete comunicare ovviamente anche live tramite la vostra voce al 333 2688

Radio Company, la vostra mattinata in diretta come sempre, che vi accompagniamo, mi par di capire, in particolar modo in questo 30 maggio 2026, che è un super ponte per molti. Vi accompagniamo in quello che è il vostro momento di relax, diciamo, no? Quindi ci si prepara, si va tranquilli, si raggiunge magari qualche meta, e in particolar modo vado a salutare tutti gli amici che sono anche on the road in questo momento. Aurora e Marco, ciao, ricambiamo ovviamente il bacio che ci avete mandato. E loro ci scrivono: ciao ragazzi, noi svegli dalle 5 di stamattina, autostrada A14 già trafficata, direzione Mari Termoli. Quanto che bello, insomma, quanto state via? Tipo fino, fate cos'è, sabato, domenica, lunedì, martedì e poi tornate mercoledì o già martedì. Comunque insomma, un bel po' di giorni che vi vedono insomma in relax. Bello, ci piace come cosa. Più o meno a che ora arrivate, Alice, a destinazione, che sono curiosa. Poi ancora c'è chi è sveglia da un bel po', dice Marica di Rovigo, che andiamo a salutare. Ciao, io sono sveglia ma sono a letto che ti ascolto con la mia cagnolina, che meraviglia. Ci sta anche il relax quello, sai, alle 7.42 sono lì a letto, guarda, vi ascolto e ci si sveglia baciati dal sole un pochino alla volta, colazione lenta, bella anche questa versione. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, quindi vi ripeto, se volete essere anche voi della community di Radio Company, come sempre, dei nostri dunque, raccontandoci in questa prima parte della mattinata insomma come mai siete già svegli, siete di super ponte oppure assolutamente no, Jay, ma quando mai, siamo di lavoro come te questa mattina.

0: Company con Michela J in questo 30 maggio 2026. Allora, stavamo sondando chi è presente, chi è già dei nostri e chi combina che cosa in particolar modo, visto che per l'appunto si parla di un lunghissimo ponte, mamma mia, ve l'ho detto, quando ho realizzato che lunedì e martedì, beh, giustamente hanno riposo, cioè hanno bisogno tutti di riposo, però sai, quando devi mandare avanti delle cose non è, c'è tanto tempo per riposarmi quanto mi riguardo. Va bene, nel frattempo però tanti messaggi che stanno arrivando, quindi vai.
1: Buongiorno Company. Allora, sono andata a dormire a 1 perché c'era la cena sociale dell'azienda, mi sono svegliata alle 5 perché doveva andare in gita mio figlio, sono andata a lavorare, ma mi consola che fra un paio d'ore vado via 3 giorni in Croazia al mare a rilassarmi.
0: Beh, ci sta, dai, allora, voglio dire, poi è meravigliosa Croazia, poi fammi sapere come va il prossimo weekend, anzi no, aspetta, il prossimo weekend, siamo già arrivati al 6, ma sai che sono in ferie, no? Anch'io, vabbè, beh, fatemelo sapere lo stesso, ma i miei colleghi poi mi fanno sapere, poi ancora.
2: Giorno Company, dai che fra 3 mesi si torna a lavorare, ciao belli.
0: 3 mesi, ho capito bene, 3 mesi, è come mai, così per sapere, cioè tipo, è come un, cioè 3 mesi è un po' il tempo degli studenti che non hanno gli esami da fare, quindi 3 mesi di vacanza era, che così, che lavoro fai, no? Così per farmi gli affari tuoi. 3332688688, ritorniamo tra pochissimo con tutti i vostri messaggi.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Lunghissimo ponte a tutti voi in questo 30 maggio 2026 da Michela J. Allora vado a salutare i fedelissimi, così ci scrivono Ilaria e Daniele. Ilaria e Daniele, un grande abbraccio. Allora loro ci scrivono questo: ciao J, come da tradizione, attenzione, quando partiamo presto per un viaggio ti scriviamo. Siamo svegli dalle 5:15 direttamente

0: scrivere voi quale punto avete scelto della Costa Azzurra, magari qualche posto che ancora non ho visto e posso scoprire. Ecco, io sono arrivata fino a Cap d'Antibes, ok, fino a lì, poi ho fatto tutta la prima parte, ok, non so se voi andate oltre o restate nei paraggi, magari c'è anche qualche paese, qualche borgo che non ho ancora visto, quindi se vi va lo teniamo interno, tranquilli. Poi ancora c'è chi ci scrive: ciao company, anch'io sveglia e sto andando al mare con mia nonna e i miei genitori. Carissima amica, anche a te una buona giornata. Allora, e saluta la nonna e tutti i tuoi genitori, ovviamente, che sono con te in questo momento. E poi vedo anche chi ci scrive: buongiorno Jay, il mio esterno casa, quindi un bel sole anche sopra la tua testa e anche una meravigliosa cagnolona. Va bene, detto questo, allora intanto auguro a tutti quanti una buona continuazione, una buona giornata. Tra poco ritorno con i vostri messaggi, nel frattempo sono le 8:01.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Iran Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo, mentre l'ala più intransigente del regime iraniano tenta di sabotare i colloqui con Washington, Trump rimanda la decisione finale sulla proposta americana. Attacco russo a Poltava, danni e feriti, un drone di Mosca in Romania, Putin afferma: vedremo se è nostro. L'esercito romeno ribatte: non abbiamo avuto abbastanza tempo per abbatterlo. Scontro fra scuola, bus e auto, 14 bambini feriti, è successo in Sicilia, sulla vettura viaggiavano in 7. I bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure. In corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Blocco del Brennero per manifestazione ambientalista, possibili disagi. La protezione civile altoatesina afferma si teme che le vie alternative alla 22 vengano congestionate. Ieri lunghe code di tir da e verso l'Austria. Playoff di B, il Monza promosso in Serie A dopo solo un anno di cadetteria. Oggi in campo per il tennis al Roland Garros Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Poi il Giro d'Italia, Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince. Oggi il Friuli Venezia Giulia è ancora salite.
3: Breaking news.
1: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Zanotta, tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
5: Company.

0: Offenbach, questa è Radio Company, un buon viaggio a tutti voi, un buon ponte, mi pare di capire, pochissimi sono a lavoro oggi, ma teniamo duro, ce la possiamo fare. Nel frattempo posti meravigliosi come Meta, che mi state scrivendo ovviamente, che bello, sto ripercorrendo anche mentalmente alcuni posti dove sono stata io, bello, meraviglioso, e quindi io direi di approfondire ancora un pochino, insomma, quella che è la vostra, quelli che sono i vostri programmi, diciamo, per questo weekend, per i prossimi giorni, quindi vai.
1: Buongiorno Company. Buongiorno. Io niente ponte, ora sto andando a lavoro.
0: Ah, ecco.
1: Dopo pranzo vado giù a Rosolina mare, sì? In campeggio fino a domenica, e lunedì si lavora lo stesso,
0: ah,
1: e martedì a casa.
0: Ah, ok, quindi diciamo domani ok, relax, e poi lunedì insomma, e poi anche martedì, diciamo, si può stare un po' tranquilli. Va bene, dai, un po' così, ci sta, vai. Poi
2: ciao
0: ancora?
2: Company,
0: sì?
2: Ricordatevi che se vi sto ascoltando vuol dire che sto lavorando.
0: Ma, ok, vabbè, ma ti do anche un'altra dritta, ci puoi ascoltare anche quando non lavori, ecco, ci porti sempre con te come fanno gli altri amici. Va bene, poi mi dica
3: ciao,
0: la regia.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Sono in piedi per lavoro dalle 4:30 di questa mattina.
0: Però.
3: Ciao, buona giornata e buon weekend.
0: Una buona giornata, un buon weekend a te. Quindi insomma, sveglia prestissimo, mi par di percepire così a naso, è intuito. E poi però come sarà? Cioè tipo dalle 4:30, tipo quando si finisce oggi? E poi i prossimi giorni sto di relax o no? Cioè tipo un quarto grado, io sto facendo un poverino, no? È così per capire, per sondare un pochino quelle che sono le nostre sorti per quanto riguarda questo weekend e i giorni insomma di ponte, che alcuni faranno, altri invece un pochino meno. Va bene, senti, facciamo così. Se volete unirvi a noi della Company, ok, potete farlo con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333-2688-688, dicendoci intanto, insomma, questa mattina all'alba delle 8:10 minuti, dove state andando, cosa state facendo, ma soprattutto siete dei nostri, ok, sì, nel senso che si lavora comunque anche in questi giorni, oppure relax totale e ciao, ci si risente mercoledì.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Teddy Swims, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 30 maggio 2026. Allora, stavamo sondando un po' come andrà, ok? Sì, non abbiamo una sfera di cristallo, quindi è che possiamo prevedere effettivamente il futuro, però insomma sulla base di quelli che sono gli impegni di questa mattinata, ma anche per quanto riguarda i prossimi giorni, perché ricordiamolo, metti che non l'avessi detto già abbastanza così per rompere un po' le scatole questa mattina a chi il ponte non lo fa, però c'è anche questo ponte da tenere in considerazione, quindi se molti vi hanno dato appuntamento dal 3 in poi, sappiate che c'è quello, non cadete dalle nubi come ho fatto io qua, praticamente ieri, che dicevo perché tutti prossima settimana, perché il lunedì non esiste, il martedì non esiste, poi ho scoperto perché. Ma sentiamo la vostra voce, vai.
1: Buongiorno, buongiorno. Ieri sera di San Check di Vasco e stamattina si lavora.
0: Che tra l'altro leggevo proprio oggi, 30 maggio, si apre una nuova tournée, cioè un mega show praticamente, che è in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini, hai capito? Quindi ieri tu hai fatto una sorta di soundcheck, come ci hai detto per l'appunto, una preview, bella, ci piace. 3332-688-688, dunque tantissimi altri messaggi stanno arrivando, però se volete fare come i nostri ascoltatori, avete sentito la loro voce, potete farla sentire anche voi, ovviamente. Live e certo, e come, ma certo, sì, un bel messaggio WhatsApp vocale, niente di impegnativo, un po' quello che fareste con il vostro, la vostra amica, con il vostro partner, con non lo so, gli zii, i parenti, ecco, lo fate anche con noi di Radio Company, un bel messaggio dove insomma ci raccontiamo, ok, dopo una settimana cosa si fa questo weekend, bella, ci piace.

Evadere è lecito. Rispondere è company.

Radio Company, ancora un buongiorno da Michela J in questo 30 maggio 2026. Allora, a proposito di chi fa ponte e chi non lo fa, cosa si combina insomma in real time, proprio in questo momento, mentre siamo in diretta. Allora vado a salutare Raffaella dell'edicola di Bassano del Grappa. Ciao Raffaella, che ci scrive: ciao Michela, attiva, aperta anche per il ponte del 2 giugno, quindi sei dei nostri, grande Raffaella. E poi ancora grazie Radio Company per avermi accompagnato nella mia corsetta mattutina, e adesso sono a casa, grazie mille. Ma

0: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Etherhead. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Come back.

0: con noi ancora un buongiorno da Michela Jane questo sabato mattina, in questo weekend, dove stiamo sondando come mai già svegli. Beh, insomma, alle 8.39 ci sta che siate già svegli, però secondo me la sveglia è suonata a malincuore, magari per molti molto presto, perché anche oggi insomma non cambiava nulla, diciamo, si va al lavoro regolarmente. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno Michela. Adriano presente ovviamente, e direzione sempre la stessa, cioè lavoro, e il tempo meraviglioso.
0: Sì.
1: Ti posso suggerire che sto facendo la strada per Jesolo, cioè la Triestina.
0: Sì.
1: E c'è un traffico molto molto sostenuto. Buona radio, ciao. Okay. Adriano.
0: Ciao Adriano, grazie anche delle info per l'appunto. Beh, in molti insomma state raggiungendo per l'appunto qualche meta in particolare. Poi c'è anche chi ci scrive: sono in piedi per lavoro nei vigneti, pomeriggio e tutto il weekend si lavora in agriturismo. Eccoli, quindi insomma sarà un weekend, mi pare di percepire, di lavoro, però insomma dai, per fortuna ci accompagna almeno quella, il bel tempo, dai, che dice, cioè, bel tempo pesa un pochino meno, almeno per me. Non lo so, è come quando andavo a scuola, ok? E quindi si parla d'altro, tipo di compiti, di studiare. Però se anche fuori c'era il sole, mi caricavo, ok? Ero a casa a studiare, però solo il fatto della luce, ogni tanto magari potevi anche guardare fuori la finestra, ti distraevi qualche minuto e poi ritornavi con la testa sui libri. Invece c'era chi diceva che si trovava a studiare meglio con la pioggia. Ma a me buttava giù proprio moralmente anche la pioggia. Comunque, vabbè, è una cosa che mi è rimasta anche poi in età adulta, diciamo così. Va bene, 333 2688 688, quindi se volete continuare a raccontarci come sarà questo weekend, farete parte anche voi del lungo ponte oppure no? Assolutamente, Jay, sono di vostri e si lavora.

con Michela J fino alle 11 in questa prima parte della nostra mattinata in questo 30 maggio 2026. A proposito di chi è on the road, chi è in macchina in questo momento, direzione Rimini, chi ci scrive Marta e Patrick, che saluto, che loro sono svegli dalle 5 praticamente, ok? Destinazione Rimini Wellness. Marito ci scrive devoto al riso e pollo. Io dedicata ad assaggiare qualsiasi prodotto e a raccogliere gadget. Marta, sei quasi tutti noi praticamente. Sì, perché anche guarda, gadget, gli assaggini e gadget, guarda Marta, ci possiamo dare la mano su queste cose, quindi piccoli souvenir praticamente che ci portiamo a casa. Cioè, poi alcuni sono strautili, voglio dire, quindi bravi, continuate nel mondo a fare i gadget, così per dirla. Allora 3332 688 688, ancora tantissimi messaggi vedo, molti vogliono continuare a far sentire la loro voce nella nostra mattinata e

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: lampadine. Poi vi racconteremo anche quelli che sono, diciamo, le mete più scelte, più ricercate, per lo più online, per quanto riguarda quest'estate. Quindi magari se siete ancora indecisi, se dovete ancora programmare dove andare, ok, un po' come la Jake. No, per quest'anno sono un po' in difficoltà con la scelta, magari ce lo consigliamo pure. Comunque, ecco, vediamo quelle che sono le mete più consigliate, per quanto ricercate, più che consigliate, in questo 2026. Nel frattempo, sapete cosa succede? Che mancano pochi secondi alle 9.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione i conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
3: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
2: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambini, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.

0: Michela J, ancora un buongiorno, una buona mattinata. Allora, ancora è tornato il momento di ascoltare la vostra voce. Dove vi porta? Voi dite il cuore? No, anche sì, dove vi porta il cuore, ma dove vi porta questa giornata, questo ponte? Vai!
1: Buongiorno, buongiorno Radio Company. Io parto lunedì e vado, sì, a festeggiare il mio compleanno, che bella, è giovedì, ah, a Valencia. Oh, bello, non vedo l'ora.
0: Meraviglia.
1: Caldino, spero.
0: Beh, anche
1: caldo,
0: qua
1: bello. Spiaggia e visitiamo un po' di cosine lì a Valencia.
0: Ma tipo, è la prima volta che vai? Cioè, è la prima volta che vai a scoprire Valencia, oppure magari eri già stata vicino a Valencia stesso, o magari vicino, sempre in Spagna, così, per curiosità. Detto questo, perché magari poi si ritorna sempre in un posto che ci piace, cioè a me danno un po' ogni volta dell'abitudinaria. Non so voi, quindi tendo a scegliere più o meno i posti in cui vado ogni anno. Non lo so perché. Beh, mi trovo bene uno sicuramente, per quello li riscelgo, però diciamo che non sono molto da cambiamento. Ecco, non so voi se invece siete tra quelli che pianificano ogni volta qualcosa di nuovo, il che potrebbero esserci due spiegazioni: A, che sono nostalgica e quindi ritorno sempre in quel posto; B, che non ho voglia di sbatti, di trovare nuovi posti. La serie, trovatemeli voi per me. Insomma, può essere ambo le cose. Va bene, 333-2688-688, continuate ovviamente a raccontarci il vostro weekend lungo ponte. Nel frattempo ne approfitto per salutare anche velocemente Chiara, che dice: ciao Jay, mi sto preparando per la partenza per Lisbona, aereo alle 11:20, mostra internazionale del libro, quindi bocca al lupo, è una nuova avventura ovviamente per te, carissima Chiara. Poi aspettiamo come sempre, insomma, il come è andata. Poi tra l'altro Lisbona, ecco, vedi, quella sarebbe una delle mete che mi piacerebbe visitare. Tu ad esempio, Jimbo, ci sei mai stato a Lisbona?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

questa è Radio Company, una buona mattinata. Allora, a proposito dei consigli che mi stanno arrivando, che insomma mi piace questa cosa, allora, a proposito di mete da segnare, sto dicendo segnare in playlist, potrebbe avere anche un senso, comunque da segnare in agenda, diciamo, mi consigliano il Conero. Vero, è un pochino che guardo, devo capire un attimo quando... Ok, e soprattutto cioè, le modalità, cioè, bellissimo però, è bellissimo, grazie per il consiglio che mi hai dato. Allora, parliamo per l'appunto, visto che stiamo continuando sull'onda, diciamo così, delle destinazioni. Allora, destinazioni online più ricercate, c'è proprio uno studio che parla di questo per quanto riguarda i prossimi giorni, in particolar modo insomma quello che vede protagonista questo lungo ponte di questo weekend. Allora, intanto tra quelle che sono le mete più ricercate, al primo posto, cioè la butto già lì, capito, senza tanti giri, c'è Ischia che mi domina un po' quella che è la classifica delle ricerche online. Poi molto esatto, salutiamo anche il nostro Egidio Ferrante a proposito di Ischia. Ma tipo adesso è già andato? È già andato? Ecco, abbiamo spoilerato lui che non è vero, è Jimbo che mi dà le false informazioni, vorrebbe andarci lui. Va bene, salutiamo il nostro Egidio che ci sta ascoltando. Detto questo, dalle vacanze. Detto questo, buona posizione anche per molti. Molto buona direi nelle ricerche anche per quanto riguarda la Sicilia. E tra l'altro segnate questa cosa, magari qualcuno di voi è stato anche invitato. Jimbo è già lì che ha fatto le ultime prove del vestito, ma è pronto a partire dal 5 al 7 giugno, perché lo sapete, si sposa Dua Lipa il prossimo weekend e ha scelto proprio la meravigliosa Sicilia come diciamo a coronare quello che è il suo sogno d'amore, ok, come location. E quindi ha scelto Bagheria nella precisione, ecco, con Callum Turner, quindi convolano a nozze il prossimo weekend. Dovevano sposarsi a settembre, però non ho capito perché hanno anticipato. Vabbè, meglio anticipare che, voglio dire, no? E quindi diciamo che diventano marito e moglie il prossimo weekend. A seguire sempre, quindi auguri a Dua Lipa, tanti auguri, e anche a Callum Turner, bravo, ci stavo anche l'applauso, e grazie per aver scelto la meravigliosa Italia, voglio dire. E poi a seguire sempre tra quelle che sono le mete più ricercate online, ci sono anche le città d'arte dei capitali europei. Infatti questa mattina prendo Instagram, ho guardato e un sacco di miei contatti sono lì in aeroporto, capito, taggati così, che stanno aspettando di prendere il volo. Che bravi, ma che bello, poi almeno così scopro anche dove vanno, perché sapete che fanno quella cosa tipo si fotografano in molti in aeroporto e poi indovinate voi la meta, ma che ne so io dove andate, cioè voglio dire, bello però che siete lì in partenza. Detto questo, allora 333 2688 688, vi ricordo, segnate questo nostro numero. Nel frattempo in arrivo Rihanna.

0: Relax, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, dove si parla per l'appunto delle estati passate, in particolar modo, ok, stiamo ricordando quello che caratterizzava quell'estate, ad esempio, lo mi sta andando tantissimo, il clima che non c'era dentro le macchine, la manovella come avevamo accennato, il determinato tipo di abbigliamento che creavamo anche ex novo da indumenti che avevamo già, parlavamo per l'appunto del fatto di aspettare che si rovinassero un paio di jeans per poi tagliarlo, come ci ha raccontato una nostra ascoltatrice, e poi insomma tanti altri ricordi per l'appunto legati a quell'estate, in particolare una canzone, ok, che poteva accompagnarvi sia nei vostri viaggi, ok, molto lunghi o brevi che fossero stati, ma anche durante la permanenza per l'appunto all'interno di un determinato posto, luogo di villeggiatura. Allora potete continuare a far sentire la vostra voce, ok, live con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo vado a salutare la nostra ascoltatrice che ci scrive: buongiorno, le canzoni che hanno segnato la mia estate sono state L'estate sta finendo dei Righeira, che mi ricorda la montagna con i nonni, e La lambada, che mi ricorda le vacanze nell'ex Jugoslavia. E poi ancora vado a riprendere un messaggio di Giustina che più o meno è sulla tua stessa linea. Allora lei ci scrive: buongiorno amici, allora come ricordo canzoni di anni fa, l'estate sta finendo, vedi Righeira che mi vanno alla grande, anche se deve ancora cominciare, dice Giustina. Guarda, allora dal punto di vista effettivamente l'estate deve ancora iniziare, anche se per quanto riguarda il meteo proprio in toto diciamo che ci siamo da dentro, già dentro da un bel po', sia per quanto riguarda il caldo, il sole, ma anche i temporali, le tempeste, ma dai, ma non ne possiamo già più delle tempeste, basta, abbiamo dato per quest'anno, spero che non ne vengano più, e che caspita. 3332 688 688, ho lanciato anche un appello disperato al meteo, chissà se accoglierà le nostre preghiere. Nel frattempo ritorniamo tra poco. Radio
1: Company Spot. Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più.
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia.

0: 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
0: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Company con Michela J, con il nostro Jimbo alla parte tecnica in questo 30 maggio. A proposito di quella che è stata un po' la colonna sonora, una canzone che ricordate in particolar modo di un'estate passata, ok, che è caratterizzato magari quando l'estate di quando eravate più piccoli, trascorsa con i genitori oppure con gli amici e via dicendo. Allora, cosa state raccontando live in questa mattinata? Vai Jimbo.
1: Ciao Michi. Beh, ciao. Io mi ricordo un anno, uno dei tanti anni, perché io mi sono fatta tutte le estati a Lignano a Pinetta, avevo 16 anni, con tutto l'album La voce del padrone di Battiato, e io avevo 16 anni, è stata un'estate meravigliosa, anche perché lì ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia compagnia definitiva lì a Lignano, che erano tutti i ragazzi di Codroipo, e ci siamo divertiti veramente un sacco quell'anno, un sacco proprio. Penso sia stata l'estate più bella in assoluto.
0: Bello.
1: Della mia vita.
0: Beh, la ricordi ancora con tanto amore, dalle tue parole traspare proprio quello, trapela quello. E poi ancora,
2: buongiorno. Ciao. Company, penso che una canzone che ha spezzato parecchi cuori e sia un bel ricordo sia Spiagge di Renato Zero.
0: Ah.
2: Ciao dal vostro Paolo.
0: Ciao Paolo.

0: insomma, di quelle che sono state le vostre estati con le metri chilometri, abbiamo detto prima, senza aria condizionata, code infinite, si arrivava a destinazione e poi lungo tutto il tragitto, oppure magari proprio nel luogo di villeggiatura, è successo qualcosa in particolare legato a un'estate, legato anche a una canzone, di cui continueremo a parlare per l'appunto tra poco, sempre qui su Radio Company.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica, in realtà un buon sabato. Buon sabato ancora a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, che ci ascoltate e ci portate con voi anche nelle vostre vacanze, perché ricordiamo in molti oggi ne hanno approfittato tra ieri, oggi o magari anche domani per fare questo lungo ponte, diciamo, del 2 giugno. In questo 30 maggio dunque ancora una buona giornata e ancora un buon ricordo per quanto riguarda le estati passate e le canzoni in particolare che ricordate di quel momento. Quindi caro
2: buongiorno,
1: Cimo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, l'estate del 79, l'amorosa incinta, la canzone Tu sei l'unica donna per me, decidiamo di andare in vacanza e di fare l'ultima vacanza prima di sposarci. Io avevo 19 anni.
1: Ah però, giovane, giovanissimo. Bello, bei ricordi comunque legati alle vostre estati, ci avete raccontato in questa mattinata firmata Radio Company. Io vi auguro un buon proseguimento in questo sabato, ok? Però ci risentiamo domani live dalle 10 alle 13 con Domenicando, sempre qui su Radio Company. Nel frattempo saluto Jimbo, poi tra poco è in arrivo anche lui, cioè resta Jimbo praticamente, poi arriva anche il nostro Joe, tutti e due con la J praticamente. Detto questo, adesso in arrivo invece direttamente dalla nostra redazione, il nostro Vittorio Ferro. Io sono Michela J e ci risentiamo domani. Ciao dalla J.
3: Radio Company Time.
1: Sono le 11.
3: Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere la guerra pur di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Lo ha dichiarato il ministro Pete Hegseth. Gli USA hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha detto Hegseth, ha sottolineato: non permetteremo all'Iran di avere armi nucleari. Obbligo di segnalazione per chi proviene da Congo e Uganda. Il Ministero della Salute ha firmato un'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale che impone a chiunque arrivi direttamente o indirettamente da questi paesi o vi sia stato nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia di dichiararlo alle autorità sanitarie. Il ministro Schillaci ha spiegato la misura precauzionale per proteggere la salute pubblica. Nel Brindisino un insegnante è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica, allertata dai genitori delle bambine. Sembra che le piccole abbiano raccontato gli abusi anche ad altri insegnanti. In passato l'uomo aveva già subito sanzioni per comportamenti simili. Le autorità hanno acquisito video e audio registrati in classe. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica voluta dalla procura di Pavia. Sempio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, lo ha annunciato il suo legale, l'avvocato Cataliotti, motivando il rifiuto con la contestazione della tempistica. Secondo la difesa è prioritario l'accertamento dei fatti e delle prove concrete rispetto a una valutazione psicologica del suo assistito. A Roma nella notte momenti di paura per la fuga di circa 30 cavalli. Gli animali sono scappati dalle scuderie vicino alle terme di Caracalla, dove erano pronti per la palata del 2 giugno. Hanno galoppato lungo via Colombo, creando panico tra auto e passanti. Sembra che a spaventarli siano stati dei fuochi d'artificio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I carabinieri a cavallo sono poi riusciti a riportare tutti gli animali alle scuderie. Lo sport, occhi puntati su Roland Garros con Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati. Ieri exploit di Fonseca che ha battuto Djokovic in 5-7. Al Giro d'Italia Ciccone ha attaccato troppo presto, ieri Kuss ha vinto. Oggi il Friuli Venezia Giulia ospita nuove salite decisive. Nel moto mondiale prequalifiche al Mugello con Di Gianantonio davanti a Bagnaia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company.

Majestic Bonayem con Rasputin su Company. Amici, buongiorno, che bello ritornare di sabato, ma che bello soprattutto farsi tre ore con voi fino alle 14. Io sono Joe, buongiorno a tutti voi, salutiamo anche Michela J che vi ha fatto compagnia fino a poco fa, e soprattutto buon weekend, anche perché questo è uno di quei weekend belli lunghi, tre giorni, no, quanti sono? Da venerdì, sabato, domenica sono tre, più lunedì, più martedì, raga, praticamente una settimana, per molti di voi molto probabilmente una settimana anche di vacanza. E ovviamente io saluto invece tutte quelle persone che per ovvi motivi, per esempio per il lavoro, dovranno essere quindi occupati e soprattutto presenti. Ovviamente vi faremo compagnia, cioè quelli di Company, mentre per quelli che oggi sono in vacanza e magari ne approfitteranno anche per andare da qualche parte, non vi preoccupate, facciamo compagnia pure a voi. Quindi 333-2688-688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste tre ore. Per esempio potremmo anche, anzi potrei chiedervi, dato che sono da solo, e potrei anche chiedervi che cosa state combinando. Anzi, per quelli che magari oggi sono in vacanza o hanno deciso di prendersi qualche giorno di stop andando da qualche parte, potrei anche chiedervi dove state andando, belli, che cosa combinerete in questi giorni. Quindi 333-2688-688, il numero è sempre lo stesso, e aspetto ovviamente un sacco di foto, un sacco di messaggi vocali, quindi fatevi avanti perché abbiamo bisogno di sentire la vostra voce. Cominciamo subito, anzi no, ci fermiamo perché raga, a quanto pare il palinsesto del sabato è così, facciamo una piccola pausa, aspetto i vostri messaggi e tra poco riprendiamo.

Anzi, buongiorno, non buon pomeriggio, devo ancora abituarmi all'idea di essere nella mattinata e non nel pomeriggio come per esempio con i pischelli. Ancora buongiorno da Joe, siete su Company alle 11.18 fino alle 14 insieme. Allora, 333-2688-688, giusto per partire, giusto per cominciare, vi ho chiesto di farci sapere che cosa state combinando in questo sabato 30 maggio, ma soprattutto per quelli che sfrutteranno l'occasione del ponte, dove state andando, dove andrete, magari qualcuno di voi c'è già arrivato e andiamo subito a salutare anche Nico e Diego. Non ho ancora capito bene dove siete e che cosa state facendo, questo magari potrebbe essere il momento giusto per farcelo sapere. Potete farlo anche tramite una foto, perché che ne so, magari molti ne stanno approfittando andando verso la montagna per cercare di godersi un pochino le temperature più basse, mentre altri, soprattutto la maggioranza, ha già cominciato ad andare verso il mare, tant'è che leggevo una notizia riguardo al fatto che a Jesolo le spiagge sono praticamente sold out, praticamente tutte prenotate, perché con questo piccolo anticipo, con questo arrivo veramente quasi improvviso delle state di temperature molto molto alte, c'è già qualcuno che se ne sta approfittando andando praticamente al mare. Quindi 333-2688-688, giusto per cominciare, dato che abbiamo 3 ore davanti, fateci sapere dove state andando o che cosa combinerete in questo ponte, se magari qualcuno di voi ha preso un biglietto aereo per andare verso qualche parte, anche perché sì, cari carburanti, ma c'è anche qualche compagnia aerea che piano piano sta lanciando delle promo su alcuni prezzi per biglietti a dei costi veramente molto molto vantaggiosi. Quindi dove siete? Dove state andando? Se siete già arrivati in vacanza, dove siete? Quindi 333-2688-688, vi aspettiamo subito. Question Fate.

0: ancora buongiorno, mi deve entrare in testa, ragazzi, perdonatemi. Allora salutiamo anche Barbara che dice: ciao Radio Company, siamo partiti ieri per Lignano, 5 giorni di vacanza, dai, e ci sta, così ne approfittate un po', soprattutto per queste temperature. E tra l'altro andremo anche a vedere il raduno dei bersaglieri, è vero, quasi dimenticavo, quindi grande Barbara e grandi ovviamente tutti quelli che saranno in quella di Lignano. Però cambiamo discorso, parliamo di musica, perché qualche ora fa, in realtà ieri se non sbaglio, ieri sera, purtroppo è stata data una notizia negativa riguardo ai concerti di Kanye West e Travis Scott. Infatti non si terranno più questi concerti, in programma il 17 e il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, e la scusa ufficiale, cioè la decisione, a quanto pare è per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Chiaramente tante persone attendevano questi eventi, e quindi soprattutto il flusso di persone sarebbe stato davvero molto molto ampio, molto alto. Comunque questa decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana, Salvatore Angeri, che il 25 maggio ha convocato proprio il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica a seguito delle istanze presentate da i migliori amici di Fedez, ovvero il Codacons, e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. Diciamo che, per chi non lo sapesse, qualche mese fa purtroppo Kanye West ha fatto delle uscite imbarazzanti per il periodo storico, scagliandosi effettivamente contro la comunità ebraica, anche con diciamo delle prese di posizione abbastanza particolare. Comunque lui poi ha chiesto scusa, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, questo non basta. L'Italia comunque non sarà l'unico paese, a quanto pare, a non ospitare Kanye West e Travis Scott, ma si aggiungono anche altri paesi, per esempio la Francia, che è molto determinato a vietare il concerto previsto per l'11 giugno a Marsiglia, mentre il 7 aprile scorso il governo britannico aveva annunciato proprio in assoluto il divieto proprio al rapper di entrare all'interno del paese. Quindi addirittura non solo no concerto, proprio non puoi manco venirci con la tua faccia all'interno di questo paese. Chiaro, dispiace molto, perché al di là poi del personaggio e al di là di quelle che sono le sue uscite, dispiace molto perché quando si parla di musica, Kanye West per molti punti di vista è stato definito quasi un precursore, quindi ci dispiace sicuramente per tutti quei fan che non avranno più la possibilità di poterlo vedere in live, non solo per quanto riguarda Kanye West, ma ovviamente anche per quanto riguarda Travis Scott. Tra poco parleremo proprio di concerti, tra poco parleremo proprio di musica, e quindi preparate il numero 333-2688-688, perché proprio tra pochissimo avremo bisogno di voi.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?

0: Company, le 12.33, ancora buon pomeriggio da Joe in questo sabato davvero molto caldo, in questo sabato 30 di maggio fino alle 14 insieme per tutti quelli che si sono appena collegati. Uè, Guaglioni, ciao, come sta? Tutto bene? Bene, dovevo dirlo in un pseudo dialetto, vabbè, non importa. Allora, tra poco parleremo di cose che stanno accadendo in Cina, non ha nulla a che fare con virus, malattie, quindi state tranquilli, possiamo salutare tutte quelle persone che già erano spaventate, ma in realtà c'è qualcuno, anzi più di qualcuno, che ha trovato un metodo davvero molto figo per copiare durante gli esami. Di questo però ne parlerò davvero tra poco.
1: Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026 ha arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni, Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte, Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza, al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app Radio Company.
3: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta, tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAIG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini.

0: wellness.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Wonder su Radio Company, 12.45, ancora buon pomeriggio da Joe fino alle 14 insieme. Allora, ci siamo lasciati poco fa parlando di cose assurde e fantastiche allo stesso tempo che accadono in Cina. Infatti, in alcune università cinesi si sta diffondendo un fenomeno che mescola tecnologia e scorciatoie accademiche: il noleggio di occhiali intelligenti dotati di intelligenza artificiale per affrontare esami particolarmente complessi e quindi difficili. Allora, praticamente gli occhiali sono quelli che già si vedono in commercio, sono dotati di telecamere integrate, di sistemi AI avanzati capaci di analizzare il tempo reale con testi, appunto, e domande. Ovviamente poi le risposte vengono praticamente proiettate direttamente alle lenti. Quindi, se fino a qualche anno fa questo ci sembrava un miraggio, parlo soprattutto per gli studenti, in Cina ciò è diventato realtà. Diciamo che dal punto di vista economico il prezzo è davvero molto molto elevato. Infatti il costo dei dispositivi può superare anche i $1,000 e ha spinto di conseguenza molti studenti, dato che non si possono permettere quelle cifre, di noleggiarli a prezzi davvero molto più accessibili. Parliamo tra i 6 e i $12 al giorno. Ovviamente le autorità accademiche hanno già reagito a questi dispositivi, che sono vietati negli esami nazionali e ai concorsi pubblici proprio per evitare forme di vantaggio sleale. Tuttavia, nelle università un pochino più X, ok, e soprattutto in quelle verifiche, in quegli esami un po' più sì dai va bene tutto a posto, dai, quelli un pochino, avete capito, no, ci sono dei casi e sono già stati segnalati proprio dei ragazzi che utilizzano questi occhiali. Quindi da un lato sicuramente molto molto bello, cioè con la AI ormai si può fare qualsiasi cosa, ma in questo caso il risultato è sicuramente un equilibrio fragile tra innovazione tecnologica e proprio regolamentazione accademica. Quindi ci poniamo di fronte ad un problema che non solo interesserà la Cina, ma potrebbe interessare anche altri paesi, e di conseguenza quanto è labile quel confine tra supporto allo studio, parlo dell'AI, e l'uso improprio, come per esempio durante le verifiche. Quindi bisogna stare attenti, figata da una parte, dall'altra parte bisogna invece stare un pochino sull'allarme, perché potremmo diventare tutti asini. Poi già una parte di noi sicuramente lo è, io alzo la mano, però bisogna stare un pochino più attenti. Adesso la nuova di Delia con Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Albi con Jatty Ranks, I See You su Radio Company. Pensavo di essere completamente da solo in questa radio, in verità no, per fortuna c'è Vittorio Ferro che ogni tanto mi fa compagnia. In questo caso però è venuto per le anticipazioni delle Company News delle 13, in primo piano le ferrovie.
1: E infatti si riparte proprio da lì tra poco, guasto sulla linea del Brennero. Una centralina è stata incendiata, disagi per i viaggiatori, poi il blocco del Brennero per l'autostrada per la protesta ambientalista, per ora niente ingorghi, allarme drone all'aeroporto di Monaco, voli sospesi e poi ripresi, Mattarella che preme i sub finlandesi, eroi delle Maldive, maxi operazione nazionale contro criminalità minorile, oltre 1300 gli arresti, poi lo sport, Bezzecchi in pole al Mugello, record della pista, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, tornato dalla redazione il nostro Vittorio Ferro, questa volta sul serio con l'edizione integrale delle Company News delle 13. Intanto sono le 13:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Disagi sulla linea ferroviaria del Brennero stramane tra Peri e Dolcè a causa di danneggiamenti all'infrastruttura. Trenitalia segnala forti rallentamenti dovuti a un atto vandalico. Una centralina nei pressi della stazione di Domigliara, a nord di Verona, è stata incendiata. L'episodio è avvenuto in concomitanza con un blocco stradale al valico italo-austriaco causato da una manifestazione ambientalista. Ritardi fino a 100 minuti per i treni alta velocità intercity. I treni regionali sono stati limitati o cancellati e sostituiti con autobus. E appunto, traffico bloccato al Brennero dalle 10:30 stamattina per una manifestazione ambientalista in Austria. La chiusura attiva fino alle 20 interessa sia l'autostrada 13 che la statale B182 dal confine. Sul versante italiano la 22 è chiusa in direzione nord da Vipiteno. Karl Mustaiger, sindaco di Griesenbremmer e promotore della protesta, ha dichiarato: il traffico di transito in aumento ci causa problemi enormi, soprattutto sanitari. Il sindaco ha aggiunto che il valico ha raggiunto 14,4 milioni di passaggi all'anno e troppo registriamo ingorghi quasi ogni giorno. Il sindaco si è detto soddisfatto per aver evitato il caos grazie alla campagna informativa. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti si dichiarano più che capaci di affrontare nuovamente l'Iran, col segretario della difesa Hegseth che ribadisce l'impegno a impedire la dotazione di armi nucleari a Teheran. La Casa Bianca sottolinea che ogni accordo con Trump dovrà essere vantaggioso per gli USA. Intanto colloqui militari costruttivi tra Israele e Libano si sono svolti al Pentagono, sebbene stanotte Israele abbia denunciato lanci di razzi da parte di Hezbollah, che ha rivendicato l'attacco in difesa del Libano. Secondo l'Iran International, un missile iraniano ha colpito una base in Kuwait, ferendo leggermente 5 americani e danneggiando droni americani. Tornano regolari i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo la sospensione di circa un'ora stamane. Due piloti avevano segnalato la presenza di un drone nei cieli dello scalo poco dopo le 9 del mattino. Immediate le verifiche da parte della polizia con un elicottero impegnato nella ricerca. Il portavoce ha dichiarato che non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha causato dirottamenti su Stoccarda, Norimberga e Francoforte, lo scrive lo Spiegel. Il presidente Mattarella ha insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana 3 sommozzatori finlandesi. Il riconoscimento per il loro coraggio. Si sono distinti nel recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Intanto stamane l'esequie a Padova per Gianluca Benedetti, uno dei sub appunto che hanno perso la vita. Svolta nel caso della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio, arrestato un 42enne compagno della madre con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. La madre, 43 anni, è già in carcere a Genova con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Le indagini dei carabinieri del RIS hanno rilevato tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione dell'uomo a Perinaldo. La madre aveva raccontato di una caduta dalle scale, ma le telecamere e i testimoni l'hanno smentita. Vasta operazione delle forze dell'ordine in tutta Italia contro la criminalità minorile. Sono state eseguite oltre 1.300 misure cautelari nei confronti di giovani coinvolti in reati di varia natura. L'operazione, coordinata a livello nazionale, ha portato al sequestro di armi e ingenti quantitativi di droga. L'obiettivo principale è contrastare la crescente violenza tra minori e disarticolare le reti criminali che li sfruttano. Ancora cronaca, un maestro di scuola elementare è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L'uomo è ora agli arresti domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita in seguito alle segnalazioni della dirigente scolastica allertata dalle famiglie delle bambine. Alcuni video mostrerebbero contatti fisici e palpeggiamenti. Sembra che l'insegnante avesse già ricevuto sanzioni disciplinari in passato per comportamenti simili. E un alunno di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo prof di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, ha portato con sé 2 coltelli e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti alla classe. L'aggressore indossava un casco integrale e per non farsi riconoscere stava riprendendo la scena col cellulare, trasmettendo una diretta video su Telegram. I carabinieri indagano sull'accaduto, coordinati dalla Procura per i minori di Palermo. Lo sport moto, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position al Mugello segnando il nuovo record della pista. Partirà davanti a tutti nella sprint di oggi e nel Gran Premio di domani. Dietro di lui Raul Fernandez, sempre su Aprilia, e Jorge Martinez. Al Giro d'Italia ieri Giulio Ciccone ha attaccato troppo presto, aprendo la strada alla vittoria di Kuss. Oggi si parte da Gemona, si arriva a Piancavallo. Infine il tennis a Parigi, occhi puntati su Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati a Roland Garros. Il meteo nel fine settimana con temperature gradevoli, ampie schiarite, ideale per gite fuori porta. Attenzione, tra domenica e lunedì il meteo potrebbe cambiare, sono previsti possibili temporali soprattutto nelle zone del centro e del nord-est, temperature in crescita. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app. Radio Company.

Lauren Wolf con No Stress su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio a tutti, io sono Joe, fino alle 14 insieme. È stata una mattinata davvero molto lunga, ma siamo arrivati quasi alla fine. Attenzione, perché il sabato c'è il nostro companiversario, quindi non solo mi porto questo masso, questo enorme masso ogni giorno dal lunedì al venerdì all'interno dei pischelli, ma il sabato praticamente mi insegue come se fosse un serial killer. Quindi bene, companiversario. Nel caso però di questo sabato sono tre le chiamate a disposizione fatte ovviamente per qualcuno che magari oggi compie gli anni, oppure che cavolo ne so, c'è un anniversario da festeggiare, oppure altro esempio, un cambio di carriera, un nuovo lavoro che inizia, divorzi, qualsiasi cosa a parte gli onomastici. Quelli non li facciamo, quindi non credo che ci siano altre radio che facciano gli onomastici, quindi noi ci arrangiamo soltanto di ciò che è normale. Allora 333-2688-688, al momento sono due i posti disponibili, quindi fatevi avanti. Oggi per oggi, se c'è qualcosa da fare, qualcosa da chiamare, qualcuno da festeggiare, questo è il momento giusto per scriverci. Mi raccomando, questo momento dura dalle 13:14 in questo caso fino al massimo ai 40:45, quindi siate veloci. 333-2688-688, si apre il comp anniversario e ci risentiamo tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Iron Fist con Agirà su Company 13:24. Ancora buon pomeriggio da Joe. Siamo pronti per la prima chiamata del companniversario e dall'altra parte abbiamo Samuela. Ciao Samuela, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Mannaggia.
1: Un po' agitata. Non mi aspettavo questa chiamata.
0: Ma no, guarda, non devi essere agitata. Vai tranquilla, anche perché tanto oggi è sabato, oggi fa caldo, tra l'altro è un weekend molto molto lungo, per molti anche ponte. Senti, tu farai qualcosa a proposito?
1: Ma no, anche perché non faccio il ponte lunedì.
0: Ah, ok, quindi vabbè. Lavori
1: e niente, sono a casa. Sì.
0: Va bene. Allora, senti, a proposito di ponte, a proposito di weekend, sappiamo che oggi, tra l'altro, accade anche qualcosa di molto bello per te. Dici un po' che cosa.
1: È il mio compleanno.
0: Auguri, grandissima. Tanti auguri di
1: Grazie.
0: Buon compleanno, Samuela. Auguri da tutti noi e ovviamente da Radio Company. Ma c'è anche un bel messaggio per te, perché qualcuno ti ha pensata. E infatti ti scrivono: tanti auguri, amore mio. Buon compleanno per i tuoi. Posso dire l'età?
1: Sì, puoi dire.
0: Allora, tanti auguri e buon compleanno per i tuoi 48 anni. Ti amo, Michele. Michele.
1: Il mio maritino.
0: Si è superato quest'anno, grandissimo Michele. Bravo, bravo.
1: Sì, no, veramente.
0: Senti, ma regali che ti ha fatto, giusto per metterlo un po' in difficoltà?
1: Oggi farò un tatuaggio, mi regala quello.
0: Ah, va bene, dai, ok, ci sta, un qualcosa di alternativo, va bene. Allora, senti, Samuela, festeggia per bene, goditi questo weekend, anche se poi lunedì devi tornare al lavoro, mi sarebbe piaciuto dirti goditi il ponte, però cerca di festeggiare comunque, ok?
1: Grazie mille a tutti.
0: Perfetto, ciao Samuela, ciao bella.
1: Ciao, ciao.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: scatole.
1: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Medioworld.it. Medioworld.
3: Company! Radio Company!
4: Massimo! Sabato pomeriggio con Radio Company, benvenuti a tutti voi cari amici, sono Tanita Ferrari, un abbraccio forte a tutti gli amici del weekend, a chi lavora durante il sabato con noi sottofondo, a chi invece si sta prendendo magari un weekend di libertà dal lavoro, dallo studio e viaggia, si sposta insieme a noi con Radio Company sottofondo. Cari amici, facciamo un viaggio adesso, io direi che potremmo andare insieme in Norvegia. Loro sono tre ragazzi norvegesi bravissimi, lavorano insieme, hanno iniziato a collaborare insieme a giocare con la musica già dal 2021 e di cose belle ne hanno realizzate. Questo è l'ultimo loro progetto, The Bouse.
3: Company. Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, nei rumors di Company salutiamo tutti coloro che conoscono a memoria tutte le canzoni di Vasco Rossi. L'estate si accende con il ritorno di Vasco Rossi, pronto a riportare la sua musica negli stadi italiani con una nuova tournée molto attesa. E tour, tra l'altro, ha preso già il via nel mese di maggio, ma sarà soprattutto appunto nel mese di giugno, da giugno in poi, che entrerà nel vivo con le tappe nelle principali città italiane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano quelli di Rimini, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona. Il momento clou arriverà a Udine. Ciao amici di Udine, un grande abbraccio a chi ci ascolta da Udine, la mia città. Ciao! Il momento clou arriverà a Udine con il doppio concerto del 28 e 29 giugno, due serate che promettono grande partecipazione, grande energia con il live di Vasco Rossi.
0: I

0: bambina.
1: Radio Company. Massimo.
2: Elettra Lamborghini, questo è il suo ultimo singolo e non finisce mai di stupirci, devo dire. Tra poco ricominciamo, restate con noi. Buon sabato pomeriggio insieme a Radio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ma quanto bravi sono questi due ragazzi olandesi! Loro sono di Amsterdam, hanno realizzato questo progetto insieme ad un ragazzo del New Jersey, Talk to You Company oggi. Adesso, tra pochissimo, ricominciamo con Francesco Gabbani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo! Dopo la sua presenza all'ultimo Coachella, che lo ha reso ancora più diciamo conosciuto a livello planetario, Sombre è uscito con il suo nuovo singolo Potential, così si intitola, e anche con un tour nordamericano di ben 37 date. Tra poco ricominciamo, buon weekend cari amici, buon sabato, sei su Company.
0: Company.
1: Massimo!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

amici, benvenuti, buon pomeriggio. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca in regia. Siamo pronti per ricominciare. Lo facciamo con una dea. È stata definita così per la sua bellezza e per il suo modo di cantare. Di recente ha dichiarato: questo mio ultimo album rappresenta per me qualcosa di veramente molto importante, perché ho avuto modo di non soltanto lavorare con la musica, divertirmi, giocare con la musica, ma anche di raccontare qualcosa di me di molto più profondo, che ha a che fare con una mia parte molto intima, con la mia visione dell'amore. Olivia

0: Company.
1: Massimo! I Can Wait, collaborazione con il protagonista Bob Sinclair. Amici, ciao a tutti e benvenuti, buon sabato a chi ci ascolta da un attimo, a chi è con noi ogni weekend, a chi si rilassa, a chi si sta allenando anche, perché no, a chi sta nuotando ascoltando Radio Company. Beh, ma si può, ma sì che si può. Vorrei salutare Nicola, ciao Nicola, so che tu ti alleni in piscina e anche mentre nuoti e ascolti Radio Company, grazie per essere con noi. Ricominciamo tra pochissimo.
0: Massimo. Spot.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
2: Allora scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Company.
15: Radio Company Maximum.
1: Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio. Ciao, Radio Company con voi. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Ricominciamo subito con una collaborazione di cui si è davvero tanto tanto parlato. Madame ha dichiarato: ma guarda, io sono in un momento della vita in cui non voglio solo gioire io per questo progetto che ho realizzato, per questo lavoro, questo disco che ho realizzato, ma vorrei anche, anzi lo sono, molto felice immaginando tutti gli amici, tutte le persone che ascolteranno questo mio ultimo progetto, perché c'è tanto di me. Madame Marrakesh, volevo capire.
0: Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti nei rumors di Company, le tre date in Italia per l'estate 2026 di chi? The One Republic, che loro tornano in Italia nel corso dell'estate. Gli appuntamenti, segnati: 9 luglio ad Asti, 10 luglio Bassano del Grappa, 12 luglio loro saranno a Roma. Il tour segna il ritorno di One Republic in Italia dopo il successo delle precedenti tournée, confermando il forte legame tra la band e anche il pubblico italiano. Gli spettacoli saranno caratterizzati da una scaletta incentrata sui maggiori successi internazionali del gruppo e anche da una produzione

0: Company.
1: È virale ovunque sui social questo Le Ragazze, quest'ultimo progetto che vede insieme, tra l'altro per la prima volta, Clara con San Giovanni. Anche noi li abbiamo postati insieme in un momento in cui si stavano divertendo. Entra sugli account di Radio Company e li vedi subito, lei più bella che mai e San Giovanni in gran forma. Quindi li salutiamo, un abbraccio a San Giovanni, ciao Clara, ricominciamo tra poco.
0: Company. Massimo!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: con loro siamo già in clima estate. La testa gira, Fred De Palma, Anita e De Mischilla. Tra poco ricominciamo con Harry Styles.
1: Radio Company Time.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: E insieme al producer Solto, Hookel ha realizzato Jamaican Bam Bam. Anche questo è un progetto tutto nuovo, ma che ha delle origini che ci riportano indietro nel tempo, perché è qualcosa che è già stato presentato a livello proprio mondiale molti molti anni fa. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon weekend, buon sabato a tutti voi cari amici. Sei su Company?
0: Company. Massimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare buon sabato con noi a 25 anni dall'uscita di Perdono. Lazza che cosa ha fatto? Ha firmato una strofa inedita per Tiziano Ferro della serie incredibile ma vero. Hanno lavorato insieme, hanno collaborato insieme e hanno realizzato questa nuova versione di Perdono. Tiziano Ferro

0: Radio Company.
1: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Amici, buon sabato con noi. Sono Tanita Ferrari, c'è il nostro Stefano Bosca in regia. Un saluto a tutti voi, a chi ci ascolta in FM, a chi sta viaggiando in questo caldo sabato pomeriggio e ci ascolta in DAB. Grazie per essere con noi, ricominciamo tra qualche minuto.
2: Spot.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
3: Allora scegli supermercati Di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45€, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94€. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di più.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Let's go! Da Mario World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mario World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MarioWorld.it. Mario World.
11: Mettiamoci a...

0: pezzone questo dei Foreign Aras con Touch Me, spopolato veramente in tutto il pianeta, e prima ancora antico con We Need Freedom. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con Part 1.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

sabato su Radio Company, con Mauro Tonello in questo istante che vi parla, e ne arrivo anche I'm So Crazy Part 1, con ovviamente l'inserto di In Excess e Joe Roberts, il remix di Back in My Life.

0: Jonobeth con Back in My Life, in versione ovviamente remix, e poi ho risentito il un caro amico che si chiama Sergione, ma ovviamente voi non lo conoscete, ma è un personaggio che ha venduto molti dischi, nel senso che era proprio dietro un banco di un famosissimo negozio che vendeva dischi in quel di Riccione, che lo salutiamo, e l'ho risentito con questa sua produzione che era I'm So Crazy, ovviamente versus In Excess. Da Mauro Tonello è tutto, grazie ovviamente per essere rimasti qui con noi sino a quest'ora, ma rimanete perché questa Radio Company, ancora grande musica, vi accompagna in tutto il weekend. Grazie anche a DJ Nick, noi ci risentiamo quando? Beh, domani, domenica in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Su Radio Company One Love, One Live.
8: L'appuntamento del fine settimana si chiama One Love, One Live su Radio Company, questo sabato, in questo 30 di maggio. Salve a tutto il popolo che come sempre ci segue, ci ascolta, sta con noi dalle 19 alle 20. Abbiamo un bel po' di musica da farvi ascoltare, un sacco di successi attuali, quelli che poi proponiamo durante tutta la settimana, ma con l'aggiunta di qualche piccola curiosità. Salve da parte mia, Stefano Conte, un saluto anche da parte di Stefano Bosca che come sempre mi accompagna in regia, e ringraziamo e salutiamo chi ci ha anticipato, cioè Mauro Tonello insieme a DJ Nick, che vi hanno tenuto compagnia praticamente fino adesso con la botta da 90. Anche noi amiamo ogni tanto andare a ripescare qualcosa nel nostro recente passato, vediamo se succederà anche stasera, dipende tutto come sempre dalle scelte del nostro programmatore, cioè Fabio De Magistris. Direi che tutto a posto, tutto pronto, alzate forte il volume della radio, inizia One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One
1: Live. Dunes and I con la sua Dance Monkey, che è stato il pezzo con cui si è fatto conoscere al grande pubblico. L'artista australiana ha recentemente pubblicato il singolo Favor in collaborazione con Fisher e è stata annunciata come headliner del festival Danny Utemister in Australia, che insomma è un importante festival, e tra l'altro ha lanciato un'iniziativa per poter portare dei concerti live da $10 nelle piccole città australiane. Sembra che abbia fatto una specie di concorso via internet e alla fine abbia vinto una cittadina rispetto ad un'altra, perché voleva appunto dei concerti che costassero veramente poco. Complimenti a Tunes and I, che abbiamo sentito con la sua Dance Monkey. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco. Sarà ancora One Love.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Radio Company. One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa in questo sabato, in questo 30 di maggio, ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo già parlato più volte, insomma, di come si erano preparati per il lancio di questo singolo, che resta l'unico e solo che ci sarà da sentire nell'estate 2027. Dico l'unico e solo perché non hanno, diciamo, accompagnato il lancio di questo singolo con l'idea di fare anche un mega tour. Ci sarà l'opportunità e l'occasione comunque di vedere dal vivo i Pinguini Tattici Nucleari, eh? Non è che non stanno facendo assolutamente niente, in considerazione che poi sono pronti per un tour già acquisito nel 2027. Saranno dal vivo a Milano il 6 di giugno, il 14 di giugno invece a Genova. Il tour 2027 parte da Bibione, ricordiamo, allo Stadio Comunale, il 4 di giugno del 2027. Noi invece ce li ascoltiamo adesso, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry.

0: Company, One Love, One Live.
1: Yanader con 54 Ultra, Talk to You, il pezzo che abbiamo risentito, riascoltato, uno dei pezzi secondo moltissimi dell'estate, insieme diciamo a The Bowser, sono forse i protagonisti di quest'estate 2026, almeno dell'inizio dell'estate. Sono stati anche protagonisti di una serie di DJ set che li ha visti a Milano con la Fashion Week e al Cocorico di Riccione, atteso l'evento anche al Twiga di Porto Cervo il 21 di agosto. Ricordiamo anche per l'estate 2026 che hanno una piccola residenza in quel di Ibiza, allo Universe, praticamente con la loro serata che si chiama No Art, per tutti quelli che insomma li conoscono molto molto bene da diversi anni, non sono una sorpresa, mettiamolo in questi termini. Li abbiamo riascoltati all'interno del One Love One Live Weekend Edition nell'appuntamento del

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Company. Ora su Radio Company One Live.
14: Insieme dopo la pausa, questo è il One on One Live, l'appuntamento del weekend, in questo caso l'appuntamento del sabato di questo 30 di maggio, ormai conto alla rovescia verso il mese di giugno, e ci ascoltiamo anche Bruno Mars con la sua I Just Might. Per tutto il popolo di Radio Company è attesa, lo diciamo, per quello che è il concerto che si terrà a Milano. Era prima una data sola, il 14, ma visto che hanno bruciato praticamente i biglietti della prima data in pochissime ore, hanno deciso bene di aprire anche un secondo appuntamento, che è quello del 15 di giugno. Quindi Bruno Mars, dopo 10 anni di attesa, sarà appunto a Milano il 14 e il 15 di giugno. Sta andando alla grandissima, visto il successo appunto di The Romantic, nuovo album dopo 10 anni, perché ricordiamo, sì, lui aveva fatto altre produzioni, però sempre in collaborazione con qualcun altro, e adesso invece ritorna da solista con The Romantic e con la sua I Just Might. Ce l'ascoltiamo.

0: Radio Company. One Live.
1: Si chiama Summer Funk, il pezzo di Francesco Gabbani che avete sentito all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Summer Funk che insomma ci sta accompagnando da un po' di giorni e che sta funzionando, visto che Francesco Gabbani poi è anche in tour in queste settimane. Francesco Gabbani che ha anche confermato il fatto di ritornare come giudice per X Factor 2026. Ci sarà lui, ci sarà Jake La Furia, ci sarà anche Paola Iezzi e la new entry. C'erano delle voci su un altro possibile giudice, ma alla fine è stato confermato Irama con la conduzione di Giorgia anche per l'edizione 2026, quindi lo rivedremo anche in televisione come giudice di X Factor. L'abbiamo sentito con la sua Summer Funk, Gabbani. Ci fermiamo invece un istante e ritorniamo a

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura. Finisce qua One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato, perché poi ci siamo anche domani dalle 18 alle 19, quindi il tutto anticipato di un'ora come sempre in quello della domenica. Un grazie da parte mia a Stefano Conte, un grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto a tutti voi come sempre con il mio augurio, oltre a ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati e tutti i complimenti che ci fate ogni volta, con l'augurio di poter trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata. Radio Company con voi, sono Tanita Ferrari ed è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Ma posso essere da sola? No! Con me c'è Gianluca Pacini.
6: Buonasera Tanita e buonasera a tutti gli ascoltatori.
5: Come stai? Tutto bene? Questa sera io, ormai abbiamo l'abitudine, il sabato a quest'ora vi racconto un po' gli outfit di Gianluca. Vuoi descrivere tu questa tua t-shirt?
6: Ma direi un arancione brillantissimo.
5: Molto aragosta.
6: Sì, voglio farmi notare.
5: Direi che ci sei riuscito. Amici, ritorniamo un pochino indietro nel tempo grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine. Tre grandi successi. Incominciamo subito con Saint Motel My Type, pubblicato, mamma mia quanto tempo è passato già, nel 2014. Bob Sinclair, Love Generation, era il 2005. Ava Max, Kings and Queens, pubblicato nel 2018.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine su Company ogni sabato sera a quest'ora. Che meraviglia! Abbiamo passato questa sera tre grandi successi pubblicati con ordine. Era il 2014, Sam Motel, My Type, Bob Sinclair, Love Generation, quello che è stato per lui davvero un grande successo era il 2005, Ava Max, Kings and Queens, pubblicato nel 2018. Are you ready? Get this one time. Go. Radio Company Music Machine.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Pronto?

amici, benvenuti. Ma che bello salutarvi come sempre a quest'ora, che piacere. Un grande abbraccio a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company. Ho il piacere di restare con voi ogni sabato sera tra le 8 della sera e le 22, come sempre con tutto quello che maggiormente stiamo passando nel corso di questo periodo e anche con i nostri rumors. Ripartiamo subito salutando tutti gli amici che ci ascoltano da Roma. Ciao amici, si può fare, certo che sì, scaricando l'app gratuita di Radio Company, ascoltandoci in DAB e anche con lo streaming online. Raggiungete Radio Company anche attraverso i nostri social, così magari ci fate sapere se ci siete. Ricominciamo salutando Roma, perché? Perché lui è di Roma ed è legatissimo alla sua città. Achille

0: Radio Company.
1: Buona domenica, cari amici, direttamente dalla voce di Saif, che ha pubblicato questo singolo ad aprile, era sì, ad aprile, come anticipazione di quello che è stato poi il primo suo album, intitolato Santissimo. Tra qualche minuto ripartiamo con Company Maximum e tu sei su Company.
0: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

si intitola Magnetic, guadagna 5 posizioni il progetto di The Bousa, che si scrive Bousa e si può pronunciare anche Bausha, come ovviamente la pronunciano gli amici che arrivano dalla Lombardia. Era la posizione numero 7 dei fortissimi di questa settimana. Alla 6 arriva dalla 2 una ex numero 1 della nostra chart, che in vetta ci è rimasto per 5 settimane, tantissime. Oggi meno 4 per Another 54 Ultra,

È un titolo che è diventato lunghissimo nel corso degli anni. Groove Jet, If This Ain't Love Not Without Friends Remix. Bene. Spiller insieme a Sophie Ellis Baxter, la coppia originale, insieme a William Kiss, più 5 alla 5 dei fortissimi. Andiamo invece alla posizione numero 4. Ci stiamo avvicinando, ci siamo già nelle zone molto molto alte. C'è un pezzo interessante che guadagna 3 posizioni.

Number 3, numero 3 sul gradino più basso del podio dei fortissimi di oggi, Odd Mob, la voce di lei, Luciana, più 2 con Rock the Rhythm, I Like That. E attenzione perché sta per arrivare, lo fa proprio ora, la numero 2, che è il progetto che stava in beta fino alla scorsa settimana. In realtà c'è rimasto soltanto per una puntata. Oggi perde quel tanto che basta per abbandonare la beta, quindi meno 1 per il progetto di Prospa and Clowney, si intitola Free Your Mind. My love.

certo, House Remember, che usa, dunque suona e utilizza le sonorità della musica house dei primissimi anni 90. Free Your Mind, meno uno oggi per Prospa e Clony, che si trovano dunque alla numero 2 dei fortissimi. Abbiamo, signore e signori, una nuova numero 1 che è stato un grande successo, a proposito di prima metà degli anni 90, proprio con la versione di Robin S, che c'è anche qui insieme a Steve Angello, Laidback Luke. La nuova numero 1 è Show Me Love.

Il remix è di Luke Alexander, giusto per dire Show Me Love per Steve Angello, Laid Back Luke e poi lei Robin S. Pezzo che guadagna 2 posti e va in vetta alla nostra classifica. I fortissimi di oggi, 30, quasi 31 maggio 2026, classifica che termina qui ma torna sabato prossimo sempre tra le 22 e

0: weekend on Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90. Ricordiamolo sempre, venerdì e poi sabato, in versione rewind. Come sempre, anche c'è il nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Gigi D'Agostino e Bla Bla Bla nel 1999 su etichetta bresciana Made Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Discoins, you have the discoins.

chiudiamo anche questa prima parte di anni 90 con Don't Stop Moving. Il progetto è quello di Living Joy, la voce era quella di Tamika Starr, dal 96 su Suck Records.

0: of Love.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company! Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello. In questo istante che vi sta parlando, DJ Nick alla console, pronti per sentire anche The Age of Love con The Age of Love, il remix di James Pond 92 su etichetta BMG.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: 16 Nick, l'appuntamento come sempre è il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Company.
4: Radio Company presenta Fluido. Fluido. Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.